0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

your story sad to tell. A teenage ne'er-do-well. Most mix

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te.

Ciao Roma! Come state? Gagliardi? Vi faccio un po' di canzoni. Bye.

Fa caldo. Avete caldo? Volete un po' d'acqua? A tutti i bambini.

Tutto bene? Volevo salutare tutti i miei amici. Tutti voi. Vi ricordate questa?

0: Grazie.
1: Un'altra te, dove la trovo io? Un'altra te, sorprendami.

Grazie. Allora facciamo un giochino. Accendiamo tutti i telefoni. Dai, Roma. Go, go, go. Tutti, tutti, tutti, tutti, tutti. Accendiamo il telefono. Tutti, tutti, tutti. Muovi, muovi, muovi, muovi. Yeah, yeah, yeah.

Grazie. Grazie Roma. Hanno suonato con me Flavio Scopaz al basso, Paul Warren alle chitarre, Mike Scaglione saxofono, Pippo Lamberti tastiere, Giorgio Secco alle chitarre, Antonella Bucci, Roberta Granà ai cori, Lele Menotti alla batteria, Luca Scarpa alle tastiere. Dero Sramazzo, ti ringraziano Roma. Grazie. Vi amo.

musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us. Stay with us. With us. You do a shinam plus, you can't make it.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

come fanno per parlare fra di loro gli animali? Come fa il cane? Bau bau! E il gatto? Miau! L'asinello? I-o, i-o! La mucca? Mmm! La rana? Cra, cra! La pecora? Beh! E il coccodrillo? Il coccodrillo? Boh!

ricordare come fanno per parlare fra di loro gli animali. Come fa il cane? Bau bau! E il gatto? Miau! L'asinello? I-o, i-o! La mucca? Mmm! La rana? Cra, cra! La pecora? Beh! E il coccodrillo? Il coccodrillo? Boh!

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi preoccupate.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Patria Inc.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta un'altra.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per

Ciao Roma! Come state? Gagliardi? Vi faccio un po' di canzoni. Bye.

Fa caldo. Avete caldo? Volete un po' d'acqua? A tutti i bambini.

Tutto bene? Volevo salutare tutti i miei amici. Tutti voi. Vi ricordate questa?

tra che sorprenda me.

Grazie. Allora facciamo un giochino. Accendiamo tutti i telefoni. Dai, Roma. Go, go, go. Tutti, tutti, tutti, tutti, tutti. Accendiamo il telefono. Yeah. Tutti, tutti, tutti. Muovi, muovi, muovi, muovi. Yeah. Yeah. Yeah.

Grazie. Grazie Roma. Hanno suonato con me Flavio Scopaz al basso, Paul Warren alle chitarre, Mike Scaglione saxofono, Pippo Lamberti tastiere, Giorgio Secco alle chitarre, Antonella Bucci, Roberta Granà ai cori, Lele Menotti alla batteria, Luca Scarpa alle tastiere. Vero Sanazzo, ti ringraziano Roma. Grazie. Vi amo.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: fatica.
1: E non è venuto col trattore?
0: No, mi prendevo a paura.
1: Madonna, Pasquina, com'è che quando sai che tu vieni qua non ti agiri mai a farti vedere in bacia come sei?
0: No, ti voglio fare una sorpresa.
1: E agirati un po' appena appena.
0: Uffa, allora non capisci, ti voglio fare una sorpresata.
1: Madonna, io ti voglio vederti in bacia a te come sei.

0: Amore,
1: chi è che vuoi?
0: Mi dici una parola fuocosa?
1: Pipigos.
0: Ma... Amore,
1: chi è che vuoi?
0: Mi sento tutta andrizzuata.
1: Chi?
0: Chi è?
1: No, quella è la Giglio.
0: Ma... Ah, gioia
1: del Colle.
0: Per me l'amore è suspense.
1: E per me Sunza. Io ti voglio bene a te.

0: Ecco, che mo' mi aggiro.
1: Sì.
0: E non vedo l'ora che mi aggiro, vedi?
1: Aggirati, che sono ansiosa.
0: Odò, ecco, io mi aggiro veramente.
1: Sì,
0: Pasquina, mo' mi aggiro.
1: Sì, amore.

0: mocca.
1: Ci dobbiamo sposare.
0: E va bene, facciamo la pace.
1: Sì, nella chiesa.
0: Io San Nicola.
1: Sì. Mi devi portare al viaggio di nozze.
0: Sì, andiamo a pesca, fresca, palese.
1: A tutte le vanne. Voglio conoscere l'altra Italia.
0: Sì, dobbiamo andare con la slitta, per il viaggio.
1: E tu, soli soli.
0: Mo' bene a noi.
1: Sembra l'albergo.
0: Tutti gli alberghi di nozze.
1: Non fare la doccia. La doccia.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

1, 2, 3, prova, prova, prova, vediamo un po'. Tutto bene? Che non mi frega la connessione come ieri. Oh oh, mi era sembrato di vedere un buffalo. Prova, prova, prova. Provolone. Grazie, Sciacchi.

Grazie Lilli, grazie a tutti. Vediamo un po', diamo la buonasera ad Elka. Buonasera, ciao Elka, ciao Azzurra, Rottweiler. Salutiamo Yanez, Angie, buonasera Angie, Angelo Buffalo, Marika, buonasera Marika, Andika, The Crow, Felix, Paola, abbiamo Ciro Becchino, Whisky Pirlotto, Banni, Fenice, Lilli, Bello Bello, Melody, Shaki, Alize e io.

24 agosto 2026, 18:01 preciso, eh. In attesa della nostra DJ Grazia mi dà una mano.

allora se tutto va bene abbiamo ore 19 Giuseppe CT, 20 Sciacchi, 21 Dottor VJ Step, 22 c'è Rita.

0: tonight.
1: Molla il caldo da voi ragazzi, qui se ne parla proprio, eh. Manco una nuvola, ma nemmeno col binocolo.

Eccolo qua, è arrivato Barry White. 43, 44, baffo. Tema d'amore, Barry White.

che facciamo? L'apriamo sta busta? Magari ci sono le 1000 euro per Giuseppe?

Sa, prova, se. Dedichiamo una canzone a Lasciacchi e poi passerò tutto la Foxy.

Buonasera a tutti da DJ Foxy, cominciamo la diretta con un po' di ritardo. Il nostro Micione è stato molto bravo, ma adesso tocca a me. Cominciamo con D'Artagnan e i moschettieri del re. Buon ascolto.

0: Mannaggia. Possibile che tutte le volte che andiamo in campagna con la roulotte comincia a piovere.
1: Ok, prossima canzone. Sei forte papà, sei forte papà di Gianni Morandi.
2: Non hanno un ombrello e non portano mai il cappello. Piove tanto e si son bagnati.
1: Questa canzone la dedichiamo a Shaki.
3: Chi li aiuterà? Quel gufo con gli occhiali. Che sguardo che ha?
4: Lo prendi, papà?
3: Sì.
1: Buonasera, Angelo.

Ok, prossima canzone, Torero Camomillo del piccolo coro dell'Antoniano. Questa la dedico a tutta la chat.

0: ricordo che dopo di me avremo Giuseppe, alle ore 20 avremo
1: Shaki,
0: poi avremo alle 21 Step e infine alle 22 Rita.

0: nascondi.
1: Ok, prossima canzone, Laura Pausini, La solitudine.
0: Te ne stai rinchiuso in camera.
1: Questa è la mia penultima, la canzone, e poi la sigla finale.

Ricordo che dopo di me avremo Giuseppe. Ore 20, Sciacchi. Ore 21. Marco nel mio diario una fotografia. Step. E infine alle ore 22, Rita.

Posso saltare la canzone? Allora, iniziamo a salutare Azzurra, Adele di Teramo, Romeo, Rottweiler, Yanez, Angie, Marca, Andica, DJ Pozio, Fenice, The Crew, Alice, Paola, Ciro Pecchino, i nostri bottini, Whisky, Pirlotto, Bagni, poi abbiamo Lili, Bello, Giuseppe, Elka, Daras, Melody, Micione, Chucky e Felix. Un saluto a tutti, spero di esservi stati di gradimento e buona diretta a Giuseppe.

sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console. Direttamente da Catania, il mitico Giuseppe. Giuseppe.

Rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra bravissima DJ Foxy per il passaggio di console, brava come sempre. Un grazie va soprattutto ai nostri titolari Shaki e Micione. Un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe vi augura a voi tutti un buon ascolto.

0: delle sue musiche. In console.
1: E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera con il bravissimo DJ Goya. Ci andiamo ad ascoltare Never Let You Go.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Goya, noi passiamo con il prossimo brano con gli Chouser. Ci andiamo ad ascoltare la loro Lover Tonight.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Sia, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Electric University. Ci andiamo ad ascoltare la loro Last Scheme.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Electric University, noi passiamo con il prossimo brano, con Chemo Sound. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Rise Slow.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Kimo Sound, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Emotional, ci andiamo ad ascoltare la loro Zwinker Style.

0: ewig zu sein. Aber manche Menschen sind dafür.
1: E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Emotional, noi passiamo con il prossimo brano. Con DJ Work ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song The Sound of Forever.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di DJ Work, noi passiamo con un'altra bellissima song degli Euro Emotional. Ci andiamo ad ascoltare la loro Take Me Home.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Emotional, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Super Rich. Ci andiamo ad ascoltare la sua Every Team Wet Touch.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Rich, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Chris Barnard. Ci andiamo ad ascoltare la sua Come Back and Style.

Dopo aver ascoltato questa bellissima song di DJ Barnard, noi passiamo con il prossimo brano, con il Club La Cannes, ci andiamo ad ascoltare la loro Epical Vocal.

E scusate che è saltato il brano, ci andiamo ad ascoltare questa bellissima song di DJ Mike Better, ci andiamo ad ascoltare.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Over DJ, passiamo con il prossimo brano. Con DJ Krischi ci andiamo ad ascoltare la sua Dance in the Subiam.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Krischi, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera. Con i Factory ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Hold On.

Giuseppe. Saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori, e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

0: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Shaki. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti.
1: Una voce, una voce, una canzone, un'emozione, un'emozione.
0: Shaki, se sei pronta, vai che la console è tutta tua e buona diretta.

0: Musica per voi. Un programma esclusivo di DJ Shakira.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Grazie Giuseppe.
2: Got on board a West.
1: Bella diretta.
2: 47.
1: Complimenti faccio anche a DJ Foxy per la sua bella diretta. Iniziamo subito i saluti, un saluto sempre va a chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Un saluto a lui e a Tony Gif, che lo vedo solo io, è trasparente. Ciao Tony! Azzurra, Rottweiler, Yanez, Angelo Buffalo, Marika, Andika, mamma mia, sono mezza ceccata, Fenis, The Crow, Claudio, Alize, Felix e Cyberman. I nostri bottini, Pirlotto, Melody, Whisky e Bunny. Un saluto alla Paola, Ciro il Becchino, alla Rita, Giovanna Ballo, DJ Bello, Dottor DJ Step, Giuseppe CT, Dares, saluto anche Elka, anche se non c'è, e Micione. Vi terrò compagnia circa un'oretta, poi arriverà Dottor DJ Step, e poi Rita, e forse, se ci sarà, Charlie.

Per finire, un grazie a tutti per la buona diretta. Come vi dico sempre, un buon ascolto, una buona musica e sempre un buon divertimento. Un po' di musica straniera, poi andiamo tutto sull'italiano, come sempre faccio io. Yeah.

Remix. Ice Ice Baby. Per te, Giuseppe, dai, ti faccio subito una bella dedicuzza.

me li porta fra una settimana, Giuseppe.

0: che magari ne guadagni più di me, pirlone. È arrivata anche Miss Amalia, ciao Amalia.
1: Ciao, ciao, ciao.

beh, quando ci sarà periodo natalizio faremo ancora il bingo. Vero Micione? E io pago, io pago.

Però dobbiamo aspettare ancora 3 mesi, un po' di pazienza. Salutiamo anche a DJ Foxy. Ciao Foxy.

High Size Baby. Beh, questo è un tormentone di TikTok. Bambole. Facciamo ballare i birilli blu? Ma certo.

un bel brano tranquillo. Si può ballare anche un lento. Lui è Michael Bublé, Home, per i virilli bianchi. Occhio al prossimo brano, sarà per i birilli oro.

dalle Filippine. Si chiama Marcelito Pomoy. The Prayer. E tenete presente una cosa, che lui canta con due voci, ed è sempre lui, meravigliosa per tutti gli oro. E il prossimo brano sarà per te, Mario.

brano richiesto da Angelo Baffo. Fortuna che ci sei. Biagio Antonacci. E io vi dico solo una cosa: fortuna che ci siete.

Due giorni fa c'è stato l'anniversario della morte di Toto Cutugno, 3 anni. Lo ricordiamo e questo brano lo voglio dedicare a voi tutti. Emozioni, lui, Toto Cutugno.

0: salutiamo anche a Bobby.
1: Emozioni, le mie canzoni.
0: E un saluto anche a Lucia, il berillo senza nome, comunque è Lucia. Ciao cara.
1: Da quando tu sei qui che dormi al mio fianco, per te io vi...
0: Lucia, se tu aspetti un attimino, ti voglio dedicare un brano.

0: Allora, Lucia è una carissima nonnina, molto molto grande. Avrei tante. E io ti voglio dedicare questo brano. Lui si chiama Marco. Cara nonna.
1: Dentro al mio cuore però.
0: Beh, anch'io sono nonna.
1: Come eri allora?
0: Anche Giovanna.
1: I tuoi grandi consigli. Vestiti che fuori fa freddo.

cara nonna. Rita, su, devi diventare nonna pure tu. Vabbè, io non lo posso più cullare il mio perché ha 19 anni.

0: su richiesta.
1: Questo brano me lo dedica una persona qua in chat, Black Knight. L'emozione non ha voce, Adriano Celentano. Beh, mi hai fatto troppi complimenti, Black Knight, però io sono così. Poi, se qualche volta sarò anche un pochino pesante, perché a me piace molto la precisione e tante altre cose. Comunque io ti ringrazio per la bella dedica. Grazie, Black.

sto guardando la chat e dico fra me e me, ma quanto è bella la mia radio. Cercando di te. Possono venire a farci del male, insultarci, farci di tutto di più. Ma Radio Sole Luna sarà sempre la più pulita. Cercando.

La facciamo una bella dedica a Fatti? Fatti, che ne dici? Che mi sa che non riesce a scrivere la Fatti.

0: è sempre lui, Renato Zero.
1: Malato dei segreti tuoi.
0: Fermati, però non fermarti mai, fatti, questo è per te.
1: Negli occhi della...
0: E per tutti i sorcini.
1: Senti, gente delusa.

0: su richiesta.
1: Lui si chiama Marco Antonio Solis. Vediamo un po' come devo leggere sto titolo. Sino te ubieras ito. L'ho detto bene, ma... E questo brano Micio non lo dedica proprio a me. Grazie Micio.

Ieri mi sono cimentata un po' con l'intelligenza artificiale. Ho preparato un piccolo stacchettino, volete ascoltare? Datemi un giudizio, se fa schifio lo tolgo, eh?

per Giovanna e per tutte le donne di Radio Sole Luna, lei, Little Tony. Penultimo brano, poi ci sarà lui, DJ Step. Accorge che io voglio andarmene, diventa dolce come non lo è stata mai. E anche per la signora Maria Di Angelo, eh? Si chiama Maria tua moglie Angelo?

0: Ciao Daras, vi ricordo che domani sera alle ore 19 ci sarà Daras. Voglio proporre ancora Toto Cotugno. Vinse il Festival di Sanremo del 1980. Solo noi. E poi sigla.
1: Eva, io sto bene con te. E mi diceva.

0: tutti su Radio Sole Luna. Alla prossima.
1: E anche per questa sera la mia diretta è terminata. Un grazie a tutti ragazzi, perché siete stati in tantissimi e vi ringrazio. Io domani non ci sarò, almeno sempre se non c'è qualche sostituzione, che di solito le sostituzioni ci sono per Giuseppe. E saluto tutti coloro che mi hanno ascoltata dall'esterno, e voi, non so lì dire uno a uno perché siete in troppi e porto via troppo tempo a VJ Step. Io un grazie ancora, se va tutto bene, mercoledì, penso alle ore 21, ci sarò io. Grazie ancora a tutti voi e buona diretta Step. E come dico sempre, divertiti, è quello che conta.

Buona serata, carissimi amici di Radio Sole Luna. Non so se mi ascoltate, perché io qua vedo che non sale tutto il livello qua. Boh, non so cosa è successo. Bene, io vi saluto a tutti e sperando che la musica stasera sia di vostro gradimento, come tutte le sere che arrivo io qua in console c'è un po' di musica straniera, un po' di musica italiana e così via. Dicevo, una buona serata a tutti gli amici che si trovano qui nella nostra chattina, che siete tanti. Vi saluto tutti in generale, senza distinzioni, e un saluto a Sciacchi e a Micione. E ancora poi andiamo a salutare tutti gli amici che ci ascoltano dall'esterno. E saluti dall'esterno a tutti gli amici dai vari link esterni, alle radioascoltatrici e agli ascoltatori. Ciao a tutti, buona musica! E buona serata anche a Freestyle, che è arrivato in questo momento. Resta acceso quel sorriso.

tutti per la buona diretta, anche Black Knight, e si va con il primo brano che va proprio in dedica per i nostri titolari, Sciacchi e Micione. Gli dedichiamo Donatella Rettore, Amore Stella.

prossimo brano invece arrivano i Santana con questo bellissimo brano del 78, Life is a Lady Holiday. Buon ascolto.

Allora, cosa ne dite? Vi piace la musica? Questo è stato anche uno dei miei brani di una sigla di tantissimi anni fa. Ogni tanto mi piace riproporlo proprio perché è bello e anche rilassante.

ascoltato questo stupendo pezzo dei Santana, arriva anche un altro pezzo. Questa volta andiamo all'83 per riascoltare Gazebo, Masterpiece, che va in dedica per tutti i birilli oro e per tutta la chat.

associa Piero, poi naturalmente si associa il nonno e ancora si associa anche Shaki. Sempre per Poxy.

era il brano Ciao, Laura Pausini, che andava in dedica per la piccolina di Radio Sole Luna, Foxy, solo 10 anni, però già fa grande successo con la sua diretta. E solitamente vi ricordo che la potete ascoltare dalle 18 in poi, Foxy con il nonno. E adesso arriva Olivia Newton-John, il brano Physical.

Questa è un'altra artista, cantante e attrice che ci ha lasciato all'età di 73 anni nell'agosto del 2022, circa 3 anni fa.

grazie della buona diretta, Fati, e buon ascolto a te. Tra poco vedrai che arriverà anche il tuo Renatone. Manca a farla apposta perché sta per arrivare quasi Renato.

siamo riandati indietro col tempo, con la macchina del tempo, e questo programma mi ritorna in mente dall'81 Olivia Newton-John, Physical. Invece andiamo un attimo agli anni 90. Dobbiamo riascoltare questo cantante. Chi se lo ricorda questo brano? Che ne sai della notte? Lorenzo Zecchino, Sanremo 92.

secondo me, dico una cosa, secondo me Fati deve mettere il cellulare dove prende di più, la linea, perché c'è scarso segnale di linea. Infatti a volte cade, a volte non cade.

0: Allora, Sanremo 92, abbiamo ascoltato questo brano che era parecchio che non si sentiva, e ve l'ho riproposto sempre se qualcuno lo conosceva. Lui era Lorenzo Zecchino con il brano Che ne sai della notte. Adesso arriva Renato Zero per tutti i sorcini, per Pati, poi non ricordo per chi altro, mi pare che c'era pure Franci, ancora per la nostra Shaki, e poi non ricordo chi altro era sorcino, insomma per tutti voi. Zero il folle. Ah, e c'era anche Giovanna, mi pare, che lei mi sembra che è di Roma.
1: Che ci faccio di tante parole, che ci faccio con questo presente e una fetta di niente, se non ho sufficienti ragioni per far muovere certe emozioni.

avrei mai posseduto. Il rispetto, la stima, il calore, un teatro esaurito. Ed ho stretto le mani a chiunque, senza chiedere nome e cognome.

che ne sa. E così abbiamo ascoltato questo brano che l'abbiamo dedicato per i sorcini. Rita, Franci, ancora Sciacchi, Fati Zero e Giovanna. E per tutti gli altri sorcini che non conosco, a voi questo brano di Renato Zero, Zero il Folle. Prossimo brano invece va in dedica per Catwoman. Arriva Franco Bastelli, suona chitarra.

0: E anche la piccola Foxy si associa per Catwoman.
1: Suona chitarra. Quanto dico
0: e ancora Rita e Fati Zero si associa per Catwoman, insomma tutti.

0: l'abbiamo dedicato questo brano per Catwoman. Franco Bastelli suona chitarra.
1: Oh mia chitarra.
0: Prossimo brano va in dedica per Piero, i teppisti dei sogni. Incontro dal 74. Non so se l'hai mai ascoltata, Piero.

Bene, si continua con la musica, ci andiamo ad ascoltare questo brano che va in dedica per Rita. Gli Stadio, chiedi chi erano i Beatles. Stadio. Buon ascolto.

Vediamo a chi va in dedica. Fati zero. Se c'è, non la vedo più. C'è. Fati zero, questo brano è tutto per te. Loretta Goggi, Stralunata, Roma. Buon ascolto.

tutti i soci per Pati Zero, che ieri ha compiuto gli anni. Tantissimi auguri da parte mia e da tutto lo staff della radio, naturalmente, ancora anche oggi, perché ieri non c'eri, giustamente, non hai potuto ascoltare.

0: Va bene, noi andiamo con gli ultimi due brani. Intanto arriva Marcella Bella e Gianni Bella, l'ultima poesia. Buon ascolto a voi e poi si passa con l'ultimo brano e la sigla.
1: Sono troppo deluso per aver la forza di ricominciare.
0: Ancora un brano che va in dedica per tutti e anche per tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici dall'esterno.

abbiamo dedicato anche un brano ancora per tutta la chat e tutti gli amici che ci ascoltavano dai link esterni, e tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, perché anche da fuori abbiamo tantissimi ascolti, eh? Sembra di no, ma ci sono. E intanto l'ultimo brano per me arriva, questo brano dei Pooh, Più amo, più ti amo, i Pooh.

E mi raccomando, non andate via, perché sta per arrivare tra pochissimo Rita in console con la sua bellissima musica. Chissà cosa avrà preparato la regia di Rita questa sera.

E mi raccomando, prima di andare via prendete anche il bigliettino per le richieste a Rita, se no poi non fate in tempo, perché il tempo che abbiamo a nostra disposizione non è tanto e quindi possiamo fare alcune richieste, poi stop così, purtroppo è così. Allora prendete il bigliettino, chi arriva prima farà la richiesta, chi no le farà domani o le farà il prossimo DJ dopo di Rita. No, va bene, dai, scherziamo. Bene, io vado a salutare tutta la chattina, tutti gli amici in generale, tutti quanti, anche tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici esterne che ci sono dai vari link che c'è per ascoltare la radio, Radio Sole Luna. Bene, con me ci riascolteremo alla prossima diretta. Ciao a tutti, alla prossima. Vai Rita!

Su Radio Sole Luna c'è Rita insieme a te. Musica, dediche e richieste per stare in buona compagnia. Metti la cuffia e già ti sentirai su Radio Sole Luna.

0: tutti, buonasera Radio Sole Luna. Grazie Steph per l'ottimo passaggio della console. Bravissimi, bravissimo come sempre, e bravi anche sono stati Gisone e DJ Fox. Poi abbiamo avuto Giuseppe, Shaki, e dopo di me ho visto che è arrivato Charlie. Non andate via perché ascolteremo il bravissimo Charlie. Saluto tutte le radio associate e tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. E adesso, e voglio salutare anche allora Melody, Vanni, Pirlotto e Whisky. E ora andiamo a salutare tutti voi, Shaki, Micione, Dina, poi abbiamo Patrizia, Daras, Elka, Dottor Step, DJ Bello, Giovanna, DJ Charlie, grazie Charlie, sei venuto. Poi abbiamo Andrea, Amalia, Black Knight, che onore stasera Black Knight. Poi abbiamo ancora Ciro, Paola, Felix, Alize, Claudio, Catwoman, Tecrov, Fenice, DJ Foxy, Marica, Rosa, poi vediamo Piero, Rottweiler, Roberto, Azzurra. Cosa dire? Grazie a tutti per la buona diretta. A voi vi auguro un buon ascolto e spero che vi divertiate.
1: Non succede quasi mai che mi svegli.
0: È il primo brano, come al solito, va. Non so cosa è successo. Comunque, questo brano, I Pooh, Se nasco un'altra volta, è tutto per te, Step.

0: prendo il treno.
1: Ma benvenuto DJ Bello in console, c'è Rita.
0: Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontro.
1: Magari, Steph.

0: Ecco, brava,
1: Dimmi
0: finalmente
1: quando ti
0: Giovanna inizia a
1: vedrai.
0: ballare.
1: Dimmi quando. E baciando mi dirà.
0: Mi sembra di sì che sia ancora vivo,
1: Non
0: non
1: ci
0: lo so, però penso di
1: lasceremo.
0: sì, mi pare di sì. E siamo sempre negli anni 60.

E questo brano lo voglio dedicare al mio amicone Black Knight, Jimmy Sax, No Man, No Crane.

E Giovanna si associa per te. Spero che Black mi stia ascoltando.

0: E adesso passiamo ai nostri brani italiani. E penso a te, Lucio Battisti, tutto per Micione.
1: Io lavoro e penso a te.

0: E non poteva mancare una dedica per Shaki. Aspettando l'alba, Renato Zero. E so che piace anche a Giovanna.
1: Puoi afferrarla, la speranza poi.

0: ed è giusto così, ed è meravigliosamente giusto.
1: Il prossimo brano sarà per tutti i birilli bianchi. Sì. Tullio De Biscopo, andamento lento per i birilli bianchi.

Giuseppe, per me è un'icona della musica. E questo quindi piace anche a Foxy, quindi anche per te.

E questo brano era anche per te, Andrea. Wow, Maurizio, benvenuto nella mia diretta in console, c'è Rita.

E ti vedo che casugno, Maurizio, incontro c'è Rita. Questo per tutti voi. Zucchero, per colpa di chi?

Sì, Black. Ciao Dani, benvenuto su Radio Sole e Luna con Solce Rita. Ma che è successo stasera? Non ho mai avuto l'onore di avere Maurizio, Black Knight, Charlie, tutti qui stasera. Vuoi vedere che domani piove? Lo so, ma tu lo sai da Shaki che a me arriva con qualche minuto di ritardo, quindi quando vedo saluto.

Notte, Piero, grazie per essere stato qui con noi. Eh sì, certo, proprio il 31, Maurizio. Mi raccomando, Shaki, prendi nota.

Ciao Anna, benvenuta in console, c'è Rita. Infatti Giovanna, sto guardando, bravo! Ha avuto una buona insegnante.

0: Samurai J. Ossessione.
1: Quel profumo tu sulla mia pelle non passa mai, no mai. Sicuramente.
0: La prossima volta preparerò un brano per te, Maurizio. Buonanotte.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Fosse 100 anni o 200, è un attimo che va. Fosse di un attimo appena,

vecchia signor tenente che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno. C'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti e ammazzati, gettati in aria come uno straccio e caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere è una parola, se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduti in una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che ho 20 anni, credo che forse non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Come i messaggi di Facebook.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Ritrovarti è stato più facile che perderti, ma niente di definitivo, solo una pausa musicale di un rigo. La vita fa fatica ad accordarsi, sempre un po' calante o crescente, ma il tuo canto ha toccato l'anima, mai casuale, mai prevedibile, mai ovvio. Per essere vivi bisogna essere svegli, capirlo, sentirlo, raccontarlo. Io credo tu abbia superato lo spazio e la materia, hai puntato in alto, perciò adesso sei nell'aria che respiro. Ho condiviso i tuoi abiti, la tua casa, i tuoi strumenti, la tua immaginazione. E adesso sono più che mai certo che sei stato qui da sempre, per sempre. Grazie Fabrizio. Renato Zero, l'allievo.